piano, lascia un bel mondo dal colore bio, dove c'è il fiume di gennaio.